0: 6 to 9 a.m. Radio 2000. Our music, your memories.
1: Ayamo, Gojo! Arriva intanto a suonare la bantuana, man. Va spangare un